0: kamyabbi e far vedere che van bene un ta. Kamyabbi e far vedere che un irushado hodan bene un ta. Vi far furakuran bene un ta.
1: Una dankara.
2: Come honir doe gehinduno nuoget fanaraga. Repeat. Honir doge haviru hataruget fanaraga. Adi adit doge haviru hataruget fanaraga.
1: Engha satar stek saadis nu 1 kHz medium wave 89 MHz FM band
2: hamai kani divi rajye kadu
3: hema bihi ge alamata
4: hungau
3: roga jeho
4: kesum
3: lorevu
4: hamuga arab bihi ta kennegum
3: aamuka bihi ta furitam nagani muuna karuga ya fohme mati burakashi atuga adi ya fo faga
4: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮಾತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನುಕುರವ ಸೆಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ